Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

abbassò la musica, che c'ho mal di testa. Credevo davvero che fosse abbastanza, e invece non basta. Credevo di essere il contenuto, e sono la busta. Pensavo di essere la principessa, e sono la bestia. La gente mi dice che sono cambiata, ma sono la stessa. Cretina che piange sul latte sputato e dopo lo versa. Avevo una foto di te nella tasca, ma forse l'ho persa.

Kardashian per esempio. Io non so fare nemmeno la O con il bicchiere, però ho imparato ad aspettarti prima di partire. Tu sei il mio amore, io ti dedico questa canzone.

0: Showbizer.
1: Dream Pop.
0: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

0: flowers.
1: Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Radio start. Radio start. The heart of music.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start. Sounds like freedom.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

be home. Sewage works, solar farms.

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Showgasm.
1: Dream Pop.
0: Manchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

الفزاع صار على متر وبطيء. I voyage young.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

0: Showbizer,
1: Dream Pop,
0: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

quando dici noi, l'amore vero se vero lo paghi tardi. Però in Bitcoin, la primavera è una frode che arriva a pezzi. Tipo Ikea, una ragnatela che gode più tutti incastri. Nella mia idea di te, Ikea.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Le playlist di jazz. Un disco al giorno. Ogni giorno, da lunedì al venerdì alle 18, le novità del jazz internazionale.

Globster presenta Finlander The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

0: Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.
1: Heavy Rotation.
2: Le scelte di

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Buonasera e benvenuti all'ultima puntata della stagione ed è Il Tempo di un Altro Disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e in replica il martedì alle 11.30.

Potete ascoltare Il tempo di un altro disco, le playlist di jazz, un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Radio Start è presente sui social network e vi invitiamo a seguirci su Facebook, X ed Instagram. Il Live in Helsinki del Timo Lassi Trio è il lavoro che abbiamo scelto per aprire e chiudere la puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco, un lavoro pubblicato per We Jazz nel 2025. Nel corso della puntata ascolteremo poi la musica di Rini Rosnes, di Jeb Funk e di Matisse Picard. Prima di chiudere la puntata con una terza traccia estratta da Live in Helsinki del Timo Lassi Trio, andremo a fare un excursus nella musica di John Scofield, in qualche modo per rendere omaggio al musicista che ascoltiamo nella sigla di tutte le puntate de Il tempo di un altro disco. Anche in questa puntata c'è un brano a fare da fil rouge, si intitola Chasing Peace ed è un brano firmato da Junida, dal trombettista Junida. È un brano Chasing Peace che fa parte di un lavoro pubblicato per Origin Records intitolato Bellflower.

Timo Lassi Trio ha pubblicato nel 2025, nel marzo 2025 per We Jazz, un lavoro dal vivo intitolato semplicemente Live in Helsinki. Ascoltiamo in questo lavoro Timo Lassi al sax tenore, Ville Erala al contrabbasso e Jaska Lukkarinen alla batteria. Un lavoro che mette al centro delle 6 tracce presenti nel disco tutta l'energia, il groove, la sintesi tra slanci ritmici e suggestioni modali che da sempre Timo Lassi porta nella sua musica. La puntata di questa sera di Il tempo di un altro disco si apre con una traccia che contiene entrambi i brani che facevano parte del singolo che anticipava il lavoro Live in Helsinki. Andiamo ad ascoltare la traccia formata da Mountain Man Exit e Orlo.

Mountain Man Exit e Orlo, questi due brani contenuti all'interno della prima traccia che abbiamo estratto da Live in Helsinki, lavoro pubblicato da Timo Lassi, che ascoltiamo al sax tenore insieme a Ville Erala al contrabbasso e Jaska Lukkarinen alla batteria. Il disco è stato pubblicato per We Jazz nel 2025. Un lavoro centrato sul ritmo, sul groove, come dicevamo prima, ma poi aperto dal sassofonista finlandese a sguardi che rimandano al jazz modale, alla musica di John Coltrane e a tante esperienze che la storia del jazz ha portato, soprattutto con i sassofonisti più importanti tra i solchi dei tanti dischi pubblicati nel corso degli anni. Un sassofonista, Timo Lassi, che abbiamo imparato a conoscere sin dai tempi del Five Corners Quintet, quindi sempre con questa capacità di mettere insieme il groove, il ritmo, proprio tutta l'intenzione ballabile di certo jazz, con una attenzione alla costruzione del proprio suono attraverso il suo sax tenore, che sentiamo bello, sempre carico, sempre vivido nelle tracce che porta all'interno dei propri dischi. Torniamo ad ascoltare il lavoro registrato dal vivo a Helsinki, appunto Live in Helsinki, registrato in uno dei club più importanti della scena finlandese, vale a dire il G-Live Lab, appunto della capitale finlandese. Torniamo ad ascoltare Timo Lassi al sax tenore, Ville Erala al contrabbasso e Jaska Lukkarinen alla batteria, nel brano intitolato Moves.

Moves è il secondo brano che abbiamo estratto dal live in Helsinki di Timo Lassi, lavoro pubblicato per We Jazz Records nel marzo 2025. Moves in realtà è il brano che apre il disco, che vede Timo Lassi al sax tenore, Ville Errala al contrabbasso e Jaska Lukkarinen alla batteria. È ripartito anche il nostro Fil Rouge, vale a dire Chasing Peace, brano firmato dal trombettista Jun Ida e pubblicato all'interno di Bellflower, lavoro uscito nel giugno 2026 per Origin Records, un lavoro che vede Jun Ida alla tromba, Chris McCarthy al pianoforte e al Fender Rhodes, Giulio Xavier Setto al basso, Yunki Kim alla batteria, Musami Kuroki alla chitarra e poi sono presenti anche due ospiti, vale a dire Takafumi Nikaido alle congas e Zaida Harris alla voce.

Continuiamo questa puntata dedicata in qualche modo al ritmo e al groove da una parte, ma anche agli incontri tra tradizioni e sonorità provenienti da mondi diversi, con un lavoro pubblicato qualche tempo fa intitolato Crossing Paths, lavoro pubblicato da Rini Rosnes per Smoke Session Records, lavoro che incrocia i ritmi del Sud America e i brani firmati da alcuni dei grandi musicisti del Sud America come Caetano Veloso, Edu Lobo e tantissimi altri, con il senso del jazz e la capacità interpretativa della pianista canadese. Andiamo ad ascoltare la formazione guidata da Rini Rosnes in un brano firmato da Caetano Veloso nel brano intitolato Trillos Urbanos.

Trillos Urbanos di Caetano Veloso nella versione portata da Rini Rosnes all'interno di Crossing Paths, lavoro pubblicato nel 2024 per Smoke Session Records, lavoro in cui Rini Rosnes porta una band davvero straordinaria con Chico Pigneiro alla chitarra, John Patitucci al basso, Rogerio Boccato alle percussioni, Adam Cruz alle percussioni, Chris Potter al sax tenore e soprano, Steve Davis al trombone, Shelley Brown al flauto e al flauto alto, Edu Lobo alla voce in due brani, Joyce Moreno alla voce in un altro brano e Maucha Adnet alla voce in due brani. Una formazione davvero stratosferica per reinterpretare 9 brani che vengono dal repertorio moderno del Brasile in una maniera semplicemente elegante ed essenziale.

Un repertorio che guarda a musicisti come Egberto Ghismonti, Edu Lobo, Caetano Veloso appunto come abbiamo ascoltato in Trinos Urbanos, ancora Joyce Moreno, Gilberto Gil, Milton Nascimento e naturalmente non possono mancare due brani dal grande Antonio Carlos Jobim. Rini Rosnes raccoglie questo materiale e lo arrangia per questa formazione in cui coinvolge alcuni dei musicisti più interessanti della scena del jazz statunitense come appunto Chris Potter e John Patitucci e li affianca ad alcuni dei protagonisti del mondo musicale brasiliano, Edu Lobo e Joyce Moreno su tutti che compaiono alle voci in due brani, un percorso che sicuramente rientra in questa puntata in cui da una parte incontriamo il ritmo, l'energia, il groove e in questo caso cosa di più ritmato della musica brasiliana, dall'altra mette a confronto come accade in altri lavori che abbiamo scelto, tra cui il brano che fa da fil rouge alla puntata di questa sera, tradizioni che provengono da contesti diversi.

Frevo è il brano firmato da Egberto Ghismonti che apre Crossing Paths, lavoro pubblicato per Smoke Session Records da Rini Rosnes nel 2024, lavoro in cui la pianista arrangia tutta una serie di brani moderni della tradizione brasiliana, brani di Egberto Ghismonti e Caetano Veloso come abbiamo ascoltato nella puntata di questa sera de Il Tempo di un altro disco, ma anche brani di Edu Lobo, Joyce Moreno e Gilberto Gil, un lavoro in cui ascoltiamo Chico Pineiro alla chitarra, John Patitucci al basso, Rogerio Boccato alle percussioni, Adam Cruz anche lui alle percussioni, Chris Potter al sax tenore e al sax soprano, Steve Davis al trombone, Shelley Brown al flauto e al flauto alto e poi come ospiti

Chase in Peace è invece il brano che fa da fil rouge alla puntata di questa sera de Il Tempo di un altro disco. È un brano che abbiamo estratto da Bellflower, lavoro pubblicato dal trombettista June Ida nel giugno 2026, un lavoro pubblicato per Origin Records.

0: Siete all'ascolto de Il Tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e poi in replica il martedì alle 11.30. Un programma che potete ascoltare come le playlist di jazz, un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Radio Start è presente sui social network e vi invitiamo a seguirci su Facebook, X ed Instagram.
1: Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start. Sounds like freedom.
0: La seconda parte della puntata di questa sera de Il Tempo di un altro disco si apre con In Real Life, nuovo lavoro del collettivo basato a Toronto chiamato Jeb Fung. Il primo brano che vi presentiamo da questo lavoro è il brano intitolato In Transit Undefined.

In Transit Undefined è il titolo del primo brano che abbiamo estratto da In Real Life, lavoro pubblicato dal collettivo canadese Jeb Fang, collettivo formato da Julian Anderson Bowes al basso e Anthony Fang alla batteria. I loro nomi sono quelli che in qualche modo danno poi il nome al collettivo. Con loro sono poi presenti Luis Dennis al sax alto e Rafael Zaldivar al pianoforte, e questa è in qualche modo la formazione base di questo Jeb Fang. In questo disco, In Real Life, i musicisti canadesi hanno voluto aggiungere un personaggio di assoluto spessore come Adam O'Farrell alla tromba.

Un lavoro questo in real life in cui si mescolano diverse intenzioni, naturalmente quelle del ritmo che rappresentano una sorta di percorso all'interno di questa puntata, gli incontri tra tradizioni diverse, tra musicisti canadesi e musicisti che provengono da un mondo musicale cubano, come appunto Luis Denis e Rafael Zaldívar, vanno ad arricchire il senso musicale delle composizioni portate all'interno di questo disco dai due musicisti canadesi, vale a dire Anthony Fung e Julian Anderson Bowes. A questi si aggiunge poi la grande esperienza e la voce espressiva di un musicista ormai riconoscibile nel panorama newyorkese come Adam O'Farrell, il trombettista Adam O'Farrell, un lavoro che diventa così ricco di sfaccettature e si propone per dare una visione di un jazz moderno che guarda alla fusion degli anni 70, ma che poi si apre verso altre direzioni musicali, tra cui quella più spiccatamente latin, a dare così uno sguardo sicuramente moderno e

Future Tense è il secondo brano che abbiamo estratto da In Real Life, lavoro pubblicato nel giugno 2026 da Jeb Fung, formazione composta da Julian Anderson Bowes al basso, Anthony Fung alla batteria, Luis Dennis al sax alto e Rafael Zaldivar al pianoforte. Con loro in questo lavoro pubblicato nel 2026 è presente anche il trombettista Adam O'Farrell.

proseguiamo la puntata di questa sera con due brani estratti da Heat of the Moment, lavoro pubblicato nel 2023 dal pianista Matisse Picard. Il primo brano che vi presentiamo da questo lavoro è il brano intitolato Never Again.

Never Again è il titolo del brano che abbiamo estratto da Heat of the Moment, lavoro pubblicato nel 2023 dal pianista franco-malgascio Matisse Picard, un lavoro in cui sono presenti diversi tri in particolare. In Never Again abbiamo ascoltato Savannah Harris alla batteria e Parker McAllister al basso e diversi ospiti perché, ad esempio, sempre in Never Again abbiamo ascoltato il trombettista Giveton Jellin.

Lo dicevamo all'interno di questo lavoro, Matisse Picard porta tre tri diversi, uno formato da Jonathan Pinson alla batteria e Joshua Crumbly al basso, un altro formato da Kyle Poole alla batteria e Russell Hall al basso. Savannah Harris e Parker McAllister li abbiamo ascoltati in Never Again insieme a Give It On Jalin. Sono davvero tanti anche gli ospiti coinvolti dal pianista in questo lavoro che mette insieme tanta energia, come abbiamo ascoltato in Never Again, e anche l'idea di combinare ritmi diversi con quelle che sono le tradizioni del jazz, per un lavoro che, come Comset, ha quello della difesa del nostro pianeta. Infatti il pianista si interroga su quelle che sono le conseguenze del cambiamento climatico e prende ispirazione da questo tema sicuramente importante, sicuramente presente. Basta vedere quelle che sono le temperature in queste settimane in Italia e in Europa per costruire i propri brani. Torniamo alla musica portata da Matisse Picard all'interno di Heat of the Moment. Il secondo brano è un brano in cui ascoltiamo Kyle Poole alla batteria e Russell Hall al basso. Ascoltiamo anche un altro degli ospiti presenti all'interno di questo lavoro, un ospite che abbiamo già incontrato nella puntata di settimana scorsa, vale a dire Joel Ross, il vibrafonista Joel Ross. Andiamo ad ascoltare il brano intitolato Prana.

0: Prana è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, è uno dei 10 brani portati da Matisse Picard all'interno di Heat of the Moment. Prana è un brano in cui ascoltiamo Joel Ross al vibrafono e poi Kyle Poole alla batteria e Russell Hall al basso. Un album sviluppato seguendo quello che è il profondo amore per la natura che Matisse Picard evidentemente dimostra sia con la sua musica, sia con le copertine dei suoi dischi e naturalmente con le note che accompagnano questo lavoro in particolare e tutti gli altri. Un lavoro in cui, come dicevo prima, sono tre diversi trii ad accompagnare il pianista nel corso dei brani. I primi tre brani sono registrati insieme a Jonathan Pinson alla batteria e Joshua Crumbly al basso. I secondi tre brani del disco, tra cui appunto Prana, vedono all'opera Kyle Poole alla batteria e Russell Hall al basso. Gli ultimi quattro brani del disco vedono Matisse Picard accompagnato da Savannah Harris alla batteria e Parker McAllister al basso. Siete all'ascolto de Il Tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e poi in replica il martedì alle 11.30. Un programma che potete ascoltare come le playlist di jazz, un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Radio Start è presente sui social network e vi invitiamo a seguirci su Facebook, X ed Instagram.
1: Radio Start.

prima di chiudere la puntata con un terzo brano estratto da Live in Helsinki, prima di tornare ad ascoltare la musica del trio guidato da Timo Lassi, come dicevo all'inizio della puntata, una puntata dedicata al ritmo e al groove, torniamo ad ascoltare la musica di John Scofield, torniamo in particolare ad ascoltare la musica che questo chitarrista ha pubblicato a cavallo tra la fine del XX secolo e l'inizio di questo nuovo secolo, mi riferisco a due lavori come A Go-Go e Bump, due lavori pubblicati entrambi per Verve. Cominciamo da A Go-Go, lavoro pubblicato da John Scofield nel 1998, lavoro realizzato insieme al trio Medeski, Martin e Wood. Il brano che abbiamo scelto di farvi ascoltare è il brano intitolato Jeep on 35.

Jeep on 35 è il brano che abbiamo estratto da A Go Go, lavoro pubblicato per Verve nel 1998 da John Scofield insieme al trio Medeski, Martin e Wood. In particolare, quindi, ascoltiamo John Scofield alla chitarra, John Medeski all'organo e al pianoforte, Chris Wood al basso e Billy Martin alla batteria. Naturalmente la musica di Scofield spesso e volentieri si inerpica sui sentieri del ritmo, sui sentieri del groove, e Go Go è sicuramente uno dei lavori più significativi in questo senso. Ancora più significativo in questa direzione è un lavoro pubblicato nel 2000, un lavoro intitolato Bump, lavoro dal quale andiamo ad estrarre il brano intitolato Blackout.

Blackout è il titolo del primo brano che abbiamo estratto da Bump, lavoro pubblicato da John Scofield nel 2000 per Verve, lavoro in cui si misurava con una compagine di musicisti assolutamente varia e sfaccettata, compagine in cui torna Chris Wood, che avevamo già ascoltato all'interno di Egogo. Chris Wood è il bassista di Martin, Medersky e Wood. Ascoltiamo anche musicisti come Eric Kalb e Kenny Wollesen alla batteria, David Livolsi e Tony Scher al basso e in particolare poi abbiamo la scelta dei suoni e i campionamenti di un musicista come Mark Degli Antoni, colonna di quel gruppo che era stato molto particolare alla fine degli anni 90, chiamato Soul Coffin. Torniamo ad ascoltare un altro brano da Bump, un brano assolutamente familiare agli ascoltatori de Il Tempo di un Altro Disco, vale a dire la sigla della nostra trasmissione sin dalla prima stagione, il brano intitolato Grown Man.

Gronman, quella che è la sigla de Il tempo di un altro disco, è un brano di John Scofield, scritto da John Scofield e presente all'interno di Bump, lavoro pubblicato nel 2000 per Verve dal chitarrista, lavoro in cui ascoltiamo David Lee Wolsey, Tony Scher e Chris Wood al basso, Eric Kalb e Kenny Wollesen alla batteria, Johnny Durkin alle congas e Johnny Almendra alle percussioni, con loro anche Mark Degli Antoni ai campionamenti e a tutte le diavolerie elettroniche, come si diceva un tempo. Mark Degli Antoni, già presente in una band chiamata Soul Coffin, sicuramente presente negli ascolti di buona parte degli appassionati di musica della fine degli anni 90. Tutto questo ambaradan di musicisti intorno a John Scofield, chitarrista e band leader di questo Bump. Appunto, lo dicevo, Gronman, l'abbiamo ascoltata fino al termine, quella che sin dall'inizio accompagna le puntate de Il tempo di un altro disco come sigla.

Chess in Peace è invece il brano firmato dal trombettista Jun Ida, che abbiamo scelto per fare da fil rouge a quest'ultima puntata della stagione de Il Tempo di un altro disco. È un brano presente all'interno di Bellflower, lavoro pubblicato dal trombettista nel giugno 2026 per Origin Records, lavoro in cui ascoltiamo Chris McCarthy al pianoforte e al Fender Rhodes, Giulio Xavier Setto al basso, Yeon-Koo Kim alla batteria, Masami Kuroki alla chitarra, Takafumi Nikaido alle congas e Zeida Harris alla voce. Jun Ida lo ascoltiamo alla tromba e torniamo ad ascoltare ancora qualche secondo da Chess in Peace.

Per chiudere quest'ultima puntata della stagione de Il tempo di un altro disco, torniamo al live in Helsinki del Timo Lassi Trio, lavoro pubblicato nel 2025 per WeJazz, lavoro che in qualche modo rappresenta un percorso

Fabio Ciminiera e Francesco Bibone vi ringraziano per l'ascolto, vi salutano e vi danno appuntamento a settembre per le nuove puntate de Il Tempo di un altro disco, sulle note di un brano firmato da Timo Lassi presente in live in Helsinki, sulle note di Better Together.

0: Radio Start.
1: Globster presenta 500 The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

0: La domenica a mezzogiorno su Radio Start c'è Pastarelle,
1: il programma preferito di Giorgia Meloni.
2: Potete mandarci messaggi, vocali o chiamarci in diretta al 378 0675 502.
0: La domenica a mezzogiorno è solo Pastarelle.

Globster presenta Filehunter The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

e le madri che parlano con i ventilatori negli inceneritori, le schede elettorali e i tuoi capelli che sono fili scoperti.

fili scoperti, che sono nastro isolante, che sono fili scoperti. E i tuoi capelli, che sono fili scoperti, che sono nastro isolante, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: Radio Start.
1: Dica 33, l'album della settimana scelto da Radio Start.

0: Shut your mouth.
1: Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

0: Showgasm.
1: Dream Pop.
0: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa. La mia faccia e i vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira per questa voce che dovrebbe arrivare fino all'ultima fila, oltre al buio che c'è e al silenzio che lentamente si fa, e alla luce che taglia il mio viso e improvvisamente eccomi qua. Siamo l'amante e la sposa, siamo arrivati fin qua. L'attore e la sciantosa, siamo pronti a qualsiasi cosa pur di stare qua.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.
1: Heavy Rotation. Le scelte di Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: Globster presenta Finland The Tuesday Session.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova sessione del martedì di Finlander con Globster. Un mix di 90 minuti ricco di rarità, ristampe, raccolte ed esclusive di musica elettronica a 360 gradi, dalle sperimentazioni alle piste da ballo. Cominciamo con una rarità di dub britannico, Prince Fair Eye and the Arabs. Krytov Dub Encounter Chapter 4, vinile pubblicato nel 1981 dall'etichetta inglese Trojan Records. Facciamo girare Foundation Stepper.

da Glasgow, Code 9, Sunset Dub, 12 pollici, pubblicato nel 2007 dall'etichetta inglese Hyperdub. Facciamo girare Nine Samurai.

Darkscape Not Sin, compilation su CD pubblicata nel 2010 dall'etichetta giapponese Nothing 66. Ho scelto il brano di Lusin dal titolo Fog.

The Music of Cosmos, Selections from the Score of the TV Series, doppio CD pubblicato nel 2000 dall'etichetta americana BMG Special Products. Ho scelto il brano di Sagan dal titolo Who Speaks for Earth,

andiamo in Inghilterra con il trio Ba Samba. Black Blood, 12 pollici, pubblicato nel 2000 dall'etichetta inglese Estereo. Facciamo girare la versione funky

da Manchester Bola. Saup, doppio LP e CD pubblicati nel 1998 dall'etichetta inglese Scam. Il brano che ho scelto è Pendulous.

una rarità del quartetto londinese Stereolab. Stereolab Mix, un brano inedito realizzato nel 1998.

Andiamo in India con la colonna sonora del film Locket, pubblicata in vinile nel 1984 dall'etichetta indiana His Master's Voice. Ho scelto il brano di Usha Utup dal titolo Mangul Badan,

Restiamo in India con un'altra colonna sonora, il film Luthmar, pubblicata in long play nel 1980 dalla His Master's Voice. Ho scelto il brano di Asha Bhosle dal titolo Jab Chai.

Da Chamber. Funky Paradise, 12 pollici, pubblicato nel 2000 dall'etichetta inglese Hydrogen Jukebox. Facciamo girare Big and Bouncy.

0: of the life form known as man. Let the attack begin.
1: Restiamo in Inghilterra con la collaborazione tra Navigator e The Freestylers. We Rock Hard, triplo 12 pollici, pubblicato nel 1996 dall'etichetta inglese Fresca Nova. Facciamo girare Roughneck.

da Detroit Claude Young. Begin Extended Play, 12 pollici, pubblicato nel 1995 dall'etichetta americana Frictional Recordings. Facciamo girare Changing

Da Chicago, Green Velvet, da Stalker, 12 pollici pubblicato nel 1996 dall'etichetta statunitense Relief Records. Questo è l'original mix.

da Edimburgo Steve Glencross, Pushing and Showing Extended Play, 12 pollici, pubblicato nel 2000 dalla tedesca Neue Heimat. Facciamo girare Running Down.

andiamo in Germania con Thomas Schumacher. When I Rock Remix, 12 pollici, pubblicato nel 1998 dall'etichetta britannica Bush. Questo è il remix di Johannes Heil.

torniamo a Chicago con DJ Rock, The Crack Capone, doppio 12 pollici, pubblicato nel 2010 dall'etichetta inglese Planet Mu. Facciamo girare

andiamo in Olanda con il Rotterdam Terror Corps. Are You Prepared to Die? Pubblicato in 12 pollici nel 1999 dall'etichetta olandese Mega Rave Records. Ascoltiamo l'original version.

0: survive. Don't give a fuck about your life. I ask you, are you prepared to die? Are you
1: now
0: prepared
1: open
0: to die?
1: Up your eyes!
0: Are you prepared to die for hardcore?
2: Restiamo in Olanda con Teenage Warning. If the Kid Are United Remixes, 12 pollici, pubblicato nel 2000 dalla olandese Forz Records. Questa è la versione Remix 2000.

da New York Omar Santana. Hardcore for the Headstrong, Epiphany. 17 files pubblicati nel 2003 dall'etichetta americana Topaz Records. Il brano che ho scelto è Live in Los Angeles featuring MC Cypher.

Inghilterra con Bill Riley. Closing In, doppio 12 pollici pubblicato nel 1998 dalla britannica Full Cycle Records. Questo è l'original mix.

Armageddon Drum and Bass, compilation pubblicata in doppio CD nel 1999 dall'etichetta inglese Renegade Hardware. Ascoltiamo un estratto del segment 2 di DJ Bailey.

ELIM da Londra, The Counting Room Extended Play, 12 pollici, pubblicato nel 1997 dall'etichetta inglese Emotive Recordings. Facciamo girare Padded Room.

Restiamo in Inghilterra con Spy. The Way, 12 pollici, pubblicato nel 1999 dall'etichetta inglese Under Fire. Ho scelto la versione remix di DJ Red.

sempre dall'Inghilterra, Profound Noise, Wired, 12 pollici, pubblicato nel 1997 dalla britannica Under Fire. Ho scelto Cosmic Funk.

Thunderdrome 12, Caught in the Web of Death, compilation in doppio CD pubblicata nel 1996 dall'etichetta olandese ID&T. Ho scelto il brano di Dead

ultimo brano per questa sessione del martedì di Failander dalla Francia, la collaborazione tra Nagazaki e Arcade Trauma. Fractured Protocol, 4 files in formato MP3 pubblicati nel 2025 dalla francese Prototypes Records. Questa è Burst Up. Globster vi saluta e vi ringrazia, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con Failander The Tuesday Session martedì prossimo in diretta alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14. Radio Start, sounds like freedom.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

0: siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: One, two, three, four, five.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

0: E come ogni martedì alle ore 22:45 parte Underground su Radio Start, programma che tra l'altro va in replica il giovedì mattina e che è disponibile anche nella sua versione podcast sul sito della web radio radiostar.it. E allora, come al solito, Underground cerca di collegare la musica del passato con quella dei nostri giorni, ma ci sono dei dischi interessanti, anche nuovi, che sono usciti proprio durante questa settimana oppure negli ultimi 10 giorni. Un disco di cui si sta parlando, o lavoro di cui si sta parlando parecchio, è questo dei Channel Bills. Il disco si chiama Your Day Will Come, che è un disco un po' che riporta certe atmosfere della fine degli anni 80 e di primi anni 90, un disco tipicamente, definiamo così, inglese, anche se poi in realtà questa definizione dice tutto e dice niente, però sicuramente si sentono gli echi del periodo dei Pet Sounds, dei Beach Boys, quindi l'influenza di Brian Wilson è presente, e anche un modo proprio di arrangiare dei brani che direi è sinfonico, anche se poi in realtà più inteso, insomma, come stile dei primi anni 90. E i Channel Bills hanno fatto un bel lavoro, soprattutto se si va a considerare l'insieme dei brani presenti in questo ultimo disco. Il brano con cui apro la puntata di oggi è Songs for the Messenger, lo sono i Channel Bills.
1: Fucking burn in hell for what I said.

E dietro a questo progetto musicale, che tra l'altro sta avendo degli ottimi consensi, c'è la figura di Shane Lovers, che ha scritto la maggioranza dei brani presenti in questo disco, dove si affrontano anche temi particolari come la perdita e al tempo stesso la tristezza, però anche ovviamente ci sono molti contenuti che hanno a che fare con l'amore. Ci sono diversi brani interessanti, magari tutto il disco non è dello stesso valore, però per esempio quest'altro pezzo che si chiama The Coward Forgets His Nightmare è un altro bel brano che rimanda proprio a quello che avevo detto prima, e cioè al periodo di Pet Sounds, perché il disco dei Beach Boys, che poi ha influenzato tantissime generazioni e avvenire, e tra l'altro anche molti gruppi degli anni 90, fu un disco inizialmente molto osteggiato dalla casa discografica, che invece voleva i soliti 45 giri da cassetta e da classifica da parte della band di Brian Wilson, che invece proprio cambiò in maniera molto molto coraggiosa e anche con grandi scontri nei confronti anche del padre, se non ricordo male, che si occupava proprio di guidare la band dei Beach Boys, e questo coraggio proprio venne fuori in arrangiamenti a dir poco particolari. Ecco, questo disco riporta un po' quei suoni che hanno reso ovviamente Pet Sounds famosissimo. The Coward Forest is a Nightmare, loro sono Shiny Bills.

E questo disco mi ha rimandato indietro negli anni, anche e soprattutto nella metà degli anni 80, quando c'erano delle ottime band inglesi che rappresentavano il rifiorire proprio di un suono che usciva fuori dalla New Wave e dal Dark. In particolar modo, per esempio, c'erano i Charlatans e c'erano anche gli Stone Roses che soprattutto nel loro disco omonimo raggiunsero l'apice, insomma, della loro produzione. Purtroppo gli altri dischi non furono lavori non furono, diciamo, dello stesso livello, ma sicuramente quel suono di Manchester, di quel suono particolare di quegli anni risentiva moltissimo proprio della necessità di scrivere brani pop e rock, però con arrangiamenti strani, un po' c'avevano anche a che vedere con il fenomeno dell'acid jazz che stava esplodendo in quegli anni, James Taylor Quartet su tutto, e poi anche altri fenomeni come per esempio gli stessi Style Council. C'era un modo di suonare diverso e gli Stone Roses rappresentavano una parte molto rock, però proprio che sorprendeva ed è anche l'ascoltatore e aveva proprio il classico gusto proprio English come si può evincere ascoltando proprio i pezzi degli Stone Roses, anche arrangiamenti che hanno a che vedere con, diciamo, una leggera psichedelia, molto molto radiofonici e soprattutto guidati da melodie a dir poco accattivanti, e questo per molti fu, diciamo, un bel colpo al cuore, considerato il fatto che io, per esempio, di Stone Roses mi aspettavo molto e molto di più, soprattutto dopo il primo disco, ma gli Stone Roses in realtà incisero solo questo disco di grande valore, poi il secondo già è abbastanza inferiore rispetto al primo, e poi c'era una fila interminabile di EP, 45 giri e così via, che li rese famosi in tutto il mondo, per cui insomma, la storia fu quella, poi ci furono delle reunion, ma insomma la band viene ricordata più per questo periodo. Quindi ci andiamo ad ascoltare la grandiosa Waterfall.

Ed è curioso vedere che i dischi di Stone Roses, soprattutto gli LP e poi appunto il lavoro, il

di Stone Roses, uscì in diverse versioni e proprio rappresenta questo tipo di influenza che è di unione proprio musicale fra generi diversi che stavano esplodendo in quegli anni. Quindi ci andiamo ad ascoltare questo grandissimo pezzo degli Stone Roses.

E sicuramente questo brano di Stone Roses ebbe molto a che vedere anche con la parte più ballabile di questo fenomeno di Manchester, definiamolo così, che si affermò nella metà e nella fine degli anni 80. E un'altra band che si può ricollegare sicuramente a questa situazione è quella degli Happy Mondays. Happy Mondays era una delle band più amate nell'ambito della casa discografica della Factory, perché c'era Tony Wilson, appunto, che stravedeva per questa band, e tra l'altro stravedeva per Shine Ryder, che era appunto il leader della band degli Happy Mondays. Poi la storia fu molto più triste, ma sicuramente questo disco, Pills and Thrills, che uscì nel 1990, alla Factory fece molto piacere, perché entrarono un bel po' di soldi. E un disco, come ho detto prima, che è legato al pop, ma c'è una componente ballabile qui, per esempio, molto più forte rispetto a quella degli Stone Roses. Tutto ciò che esplose in quegli anni, bene o male, ha a che fare con la scena di Manchester, e gli Happy Mondays, per esempio, molto venivano collegati, per esempio, a Charlatans, in Spiral Carpets e così via, anche se poi in realtà i suoni che provenivano dagli Happy Mondays erano più suoni che avevano a che fare con il funky che con il rock pop più tradizionale, insomma, la Charlatans. E io, per esempio, i Charlatans li ho visti 2 volte, ma dal vivo non è che mi hanno fatto tutta questa grande impressione, anzi, pezzi molto simili ai dischi, a quello che trovate nei dischi. E questo, tra l'altro, molti dicevano che erano uno dei punti negativi delle band di quel periodo. La stessa cosa, bene o male, succedeva per esempio con altri gruppi inglesi, un altro, per esempio, era il gruppo degli House Martins, anche questo l'ho visto un paio di volte, e i brani molte volte erano simili, se non uguali, proprio dal punto di vista della versione live a quelli che venivano proposti in studio, quindi non c'era tutta questa differenza, e questa era una caratteristica, per esempio, rispetto ai gruppi americani, che erano tutto il contrario. Dal vivo i gruppi americani, si diceva dalle mie parti, spaccavano proprio, e uno degli esempi di quegli anni, bene o male, era quello dei Flashstones, tanto per dirne uno. Però il suono degli Happy Mondays era un suono più funky, un suono più legato al ballo, e anche a storie un po' strane, malavita in poche parole. E comunque io questo disco, che è uscito nel 1990, Pills and Thrills, l'avrò arato, perché è un disco che tra l'altro amavo e amo tuttora, mi piace tantissimo, e da cui ci andiamo ad ascoltare il brano che si chiama Step On.

E invece adesso ci spostiamo diciamo, alla musica dei nostri giorni, con un nuovo lavoro di una musicista un po' strana e sconosciuta dalle nostre parti. Si chiama Zon Amba. Zon Amba è una musicista che ha collaborato con il K-pop, tra l'altro suona sia la batteria che il sax, e che ha inciso un lavoro proprio ultimamente con dei personaggi di primissimo piano, fra cui Jimmy White e Kevin Hyland. Quindi una mezza specie di rock, diciamo molto molto stradaiolo, influenzato anche in alcune parti dal folk, e il suono che proviene dal Tennessee è un modo un po' strano, molti lo chiamano alt folk, questo tipo di genere musicale. È un suono anche molto molto ruvido, proprio noterete nel disco, però c'è quella componente pop che io ho cercato di estrapolare all'interno di questi pezzi, che molte volte sono strani da ascoltare, perché inizialmente sembra di sentire una canzone pop, poi più si va avanti e si iniziano a sentire dei suoni strani che provengono da arrangiamenti molto particolari. Diciamo che come musicista sta raccogliendo un sogno, in poche parole, perché ha collaborato agli ultimi lavori di Iggy Pop, e tra l'altro sta suonando con personaggi di primissimo piano come Jim White, che l'ha aiutata proprio a incidere questo High School, che è stranissimo come disco, da cui ci andiamo ad ascoltare Another Time.

E continuando il viaggio nel lavoro di Zon Amba, notiamo la presenza proprio di brani che si alternano e vanno dal folk al rock, ma in realtà poi c'è un po' di tutto. Peraltro questo disco è visto come un genere musicale a sé, cioè l'alt folk, molti lo definiscono così. E soprattutto il lavoro di prima, Another Time, segna di diverse influenze che ha Zon Amba. Altro pezzo che è presente in questo disco, High School, che proviene dal Tennessee e che quindi rappresenta anche un'altra parte, se vogliamo, del suono americano, e altro pezzo appunto è questo Child You See, che ci andiamo ad ascoltare.

looking in the eyes of the evil crescent man.

E adesso, visto che abbiamo ascoltato Zulamba, torniamo indietro ancora di più negli anni, perché andiamo ad ascoltare un musicista che non è molto conosciuto, almeno da noi in Italia, che è appunto Tucker Zimmerman. Tucker Zimmerman in realtà era un artista folk, ma questo è un termine che non, secondo me non gli si addice nemmeno, degli anni 70 ed ebbe anche diversi lavori di successo. Poi praticamente scomparve nel nulla. Ci furono varie ristampe dei suoi dischi e adesso invece ne è uscita un'altra che comprende praticamente dei brani riscritti proprio negli ultimi anni della sua vita. Brani che mettono in luce un modo proprio di concepire il folk diverso rispetto a quello tradizionale. Prima avevamo visto un artista che è legato all'alt folk. Tucker Zimmerman è un po' una via di mezzo perché più che altro scriveva canzoni pop, molti lo inquadravano nel folk, però gli arrangiamenti erano belli. E questa ristampa praticamente raccoglie tutti i pezzi, diciamo, conosciuti dell'artista e altre chicche che sono state proprio introdotte. Per cui ci andiamo ad ascoltare questo brano che si chiama Rose of Sharon, che è appunto di Tucker Zimmerman.

E adesso invece ci spostiamo in Italia perché in questa settimana è uscito un bel disco di questa band che si chiama Palomar. Il disco si chiama Sguardo da bambino. È un disco che è un po' influenzato dal pop rock, dal post rock e anche, se vogliamo, dalla passione per il jazz. Molti brani, diversi brani della band vengono utilizzati come colonne sonore, ne ho viste io un paio. Io vi faccio ascoltare il primo pezzo di questo gruppo che appunto si chiama Palomar.

0: E il gruppo dei Palomar è costituito da Francesco Panconesi, Marco Pasinetti, Jacopo Sichi e Davide Strangio, che hanno fatto uscire questo disco per la Ora Records. È un disco, come ho detto, interessante, si chiama Sguardo da bambino. È un post-rock, definiamolo così, molto particolare, secondo me. C'è anche, come ho detto prima, una grossa passione per la musica jazz, più che altro per il jazz elettrico, e hanno inciso un altro pezzo che mi ha colpito in maniera mo molto positiva. Il brano si chiama Sguardo da bambino.
1: Grazie.

E ho deciso di chiudere la puntata di oggi con un brano dei Magnetic Fields, che è un po', secondo me, somma di tutti i componenti pop che abbiamo ascoltato durante questa puntata. Magnetic Fields, sono guidati da Stephen Merritt alla voce, e che praticamente si occupa di tutti gli arrangiamenti, della produzione, della scrittura dei brani, suona chitarra, tante parti anche di altri strumenti, e che ha inciso tanti anni fa 69 Love Songs, che è sicuramente uno dei grandi capolavori della musica pop degli ultimi anni, dal mio punto di vedere, 100 brani, uno più bello dell'altro, ma anche uno più strano dell'altro, dato che Sin Merit passa da un genere musicale a un altro. Addirittura quest'autore è stato anche molto amato, per esempio, dagli stessi Jesus & Mary Chain, ma anche da artisti folk proprio della scena inglese. Quindi è un personaggio che, tra l'altro, nella sua musica mette un po' di tutto. Alcuni pezzi addirittura ricordano anche un po' il Nick Drake quando cantava insieme alla sorella. Infatti, in diversi brani di 69 Love Songs c'è Shirley Sims, che ha una voce talmente bella che molte volte Merritt proprio gli lascia completamente campo libero. E al tempo stesso c'è anche la presenza di strumenti tradizionali come violoncello, banjo, chitarra, insomma, e tanti altri. È un lavoro che, secondo me, bisogna recuperare questo 69 Love Songs, perché veramente vale la pena. È un po' la summa, per alcuni versi, del pop di diversi anni fa. Un gran bel disco questo dei Magnetic Fields. E allora vi lascio ascoltare, nell'ambito di questa serata, come ultimo brano di chiusura, Let's Pretend We Are Bunny Rabbit, che è un brano veramente eccezionale dei Magnetic Fields.

E siamo giunti alla termine di Underground, questo programma che va in onda ogni martedì dalle ore 22:45. E vi ricordo la replica del giovedì mattina e anche la disponibilità di questa puntata, così come delle altre, nell'apposita sezione podcast. Vi ricordo inoltre che gli annunci di tutto ciò che riguarda Underground li trovate sulla pagina di Facebook di Radio Start. Attilio vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima settimana, al prossimo martedì per una nuova puntata di Underground. Ciao a tutti!

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Stai ascoltando Radio Start. Rimani con noi.

0: M-E-Y-O-U-M-E.
1: Sound of Silver, talk to me. Makes you

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.